0: FM4, Sunny Side Up.
1: Oh, I love presenting the show. That last song from Lonely Drifter Karen, a mixture of French and English. Before that, Anima Sound System, a Hungarian band mixing Spanish and Hungarian. And now we've got something from Italy. Also good, an Italian producer who recorded his new album with his live band, splitting sessions between Milan and beautiful Vicenza. He describes the studio as a space of light in the middle of total chaos. That's how I view the Sunny Side Up studio. His guest on this next song is Johnny Marsiglia, a Sicilian Cape Verdean rapper from Palermo, widely described as the gold standard of Italian rap. Two very different artists, one beautiful late night conversation. Imagine you're out on the town, maybe in Milan with these guys. It's 2:30 in the morning.
2: JM. Yeah, also good. Attraversando a piedi quelle strade in cui nelle questioni conta chi appartieni, da che zona vieni, fino alla città dei grattacieli. Dove non sei solo, sei tu contro il mondo come Machiavelli. Spesso penso che fa tutto schifo, ma se non c'è una riflessione dietro, allora quanto pesa dirlo. Ricordi sottotono, li ascoltavo che ero un bimbo. È domenica mattina, ma non sono più tranquillo. Ero un ragazzo in tuta fila, con la visiera che copriva gli occhi, era la mia divisa. La penna che riempiva i blocchi, era la pioggia estiva. Quest'anno sul nostro raccolto è stata più aggressiva. E forse darti tutta la mia vita era un'idea cattiva. Per quegli esami studiavo solo la sera prima, e tutto ciò che esercita da violenza molta più attrattiva. Forse per questo lei non parla, grida, la mia coscienza grida. Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa. 2:30, la luce spenta, lo schermo è un faro.

sparito perché a volte serve fare boss. Tu chi sei davvero se l'ambiente condiziona, ti peggiora, ti costringe a diventare un mostro. Tu sei lo stesso uomo quando sei da solo, sei lo stesso uomo senza un'arma da puntarmi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle? E mi sentivo Big L con quella giacca in pelle. Si parla spesso di ossessione, di visione, di connessione. Trovare il senso nelle cose, la formula, la pozione. Fai pure il tuo gioco, ma non toccare mai la mia musica. Yeah, also good, JM.